0: nostro di ogni dì, donene a noantri, perdonene le nostre offese, come noantri perdonemo a quei che nega offendesto, e non sterzar cascare in tentazione, ma liberene del mal,
1: così sia.

Andiamo qua, che ora che lì adesso le si sì, ormai le 8:15. Andiamo avanti allora, lo siete?

Andiamo via, le ora. Sì, sì, le ora. Vem aí amanhã você, Edmar Mazzioli, no comando. Ecco, andiamo. Arrivederci, fine domani, un buongiorno a tutti quanti e una buona giornata di lavoro.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.